0: Usate continuamente la stessa parola chiave. Proiettate sullo schermo immagini incoerenti con quello che state dicendo. Infine, inserite slides con testi molto lunghi che le persone non riusciranno a leggere.
1: Le tecniche del successo, lezione 8.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 39 minuti.
1: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
2: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
3: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
4: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
1: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
1: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
1: A lui gli piace.

0: What you've witnessed is a sexual fantasy. Please do not try these tricks at home.
1: I pensare se no, non ci posso.
2: Nel 600 noi sì, con sì, questi sì, nemmeno.
1: Niente, non ho voglio... da, e sapete perché? Sapete perché?
2: Per me.
1: No, noi abbiamo una città che loro se la sognavano. Siccome loro
2: che noi è la nostra città più bella. Città,
1: che è più bella.
2: Comunque stava là al 600.
1: Sì, va bene, ma comunque adesso è diversa la cosa.
2: Abbiamo un tifoso che non solo è tifoso, è anche un intellettuale storico.
1: Volevo precisare che cosa mi significava picchiare un bambino di 6-7 anni.

La tragedia non è che il tempo finisce, la tragedia è buttare quello a disposizione. Mentre fingiamo

anche voi nella funzione quotidiana che svolgete, che è una funzione importante perché siete come radio, siete portatori di un'altra idea della lettura dei processi. Ecco, anche voi tramite la radio, vi ringrazio anche per l'opportunità che mi offrite, potete concorrere, sicuramente siete un soggetto che in questa regione ha rappresentato e prova a rappresentare un'altra idea di Calabria.

Dindo Marcone. O Marcone è un cinema e furia. A dosa rocchia meglio a fantasia. So puttana, ricchiuna e sfaticata che fanno l'arte re disoccupata. Bello film. Andrasatto in oscuro si mette a picciare una creatura. Protesta, quattro sisci, un pernacchio, come fosse mollare Roma Andracchia. Non scalmanata all'uccorologione, mette la zizza a bocca a sto guaglione. Ma una voce risponde, tutti i mazzi, sono copate, che le mocco cazzo.

0: la sperimentazione di nuovi spazi sonori. Radio C Roma.
1: In the old town, I lived a merchant.

bella Calabria People, e tu sai che sembri su Ubit, anzi vicino Ubit, a Cosenza Vecchia, Radio C Roma 105.7, usa la musica buona e sembica. Stasera ne vediamo, se volete venire a ballare, qui che parliamo pure il rimo, fra.

Ma qualora noi meritassimo una libertà, dovrebbe essere affrancamento dal lavoro e non occupazione sul lavoro. Anche se non si scappa mai. Questo è il discorso di Deleuze sulla letteratura minore, su Kafka, dalla catena di montaggio. Non si sfugge mai. On échappe pas, dice lui, alla machine. Non si sfugge alla macchina. Non si scappa. Uscendo dalla catena di montaggio, la macchina si fa ancora il montaggio. La catena diventa più forte nella vostra strada che percorrete, poi nel tram, poi in auto, poi a casa. In famiglia aumenta ancora, questa si fa sentire, l'oppressione della catena di montaggio.

dans notre pays. On veut la paix, que Dieu nous aide. Malibé, tu

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

Fai l'artista e te ne freghi. Ma siamo noi che ce ne freghiamo di te. Sei un artista. E ce lo caghi che sei un artista. Dormi una notte in facoltà, hai fatto l'occupazione. Squacchi due manifesti e sei con la coscienza a posto. L'Espresso una settimana sì e due no. E Linus quando ti pare. Ed ecco risolto il problema di tenersi aggiornato. In pratica, ciccio, o diventi produttivo per il movimento o vaffanculo.

Thank you.

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

0: canzone. Avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

Vengono fuori gli animali più strani la notte. Puttane, sfruttatori, mendicanti, drogati, spacciatori di droga, ladri, scippatori. Un giorno o l'altro verrà un altro diluvio universale e ripulirà le strade una volta per sempre.

0: Io sono convinta, Reggie, che un gruppo anti-imperialista come il nostro debba rispecchiare una divergenza di interessi all'interno della base di potere.
1: Sono d'accordo, Francis?
2: Sì, punto di vista mente parlando, quello che dice Judith è valido, purché il movimento non si dimentichi mai che è un diritto inalienabile di ogni uomo...
3: O donna.
2: Di affrontare se stesso.
3: O se stessa.
2: Giusto. Grazie, fratello.
3: O sorella.
2: Dove ero rimasto?
1: Avevi finito.
2: Ah.
1: Per concludere, è un diritto naturale di ogni uomo.
3: O donna.
1: Perché non la pianti con queste donne? Ci confondi le idee e basta.
3: Perché le donne hanno il diritto di svolgere un ruolo nel movimento.
2: Perché continui a tirare in ballo le donne?
3: Voglio essere donna.
1: Cosa?
3: Voglio essere donna. E d'ora in poi voglio che mi chiamiate Loretta.
1: Come?
3: È un mio diritto di uomo.
0: Scusa, ma perché vuoi essere Loretta, Stan?
3: Voglio avere dei bambini.
1: Vuoi avere dei bambini?
3: È un diritto di ogni uomo averne se li vuole.
1: Ma tu non puoi avere dei bambini.
3: Uffa, non mi opprimere.
1: Non ti sto opprimendo, è che tu non hai l'utero. Dove si dovrebbe sviluppare il feto? Lo vuoi tenere in un barattolo?

0: Vogliono che vada a Las Vegas subito e che contatti un fotografo portoghese di nome Lacerda. Lui mi darà tutti i dettagli. Devo solo stare nella mia suite insonorizzata e lui mi cercherà. Che ne dici?
1: Dico che puzza di guai. Avrei bisogno di una marea di consigli legali prima che questa storia si concluda.
0: Oh, certo.
1: Come tuo avvocato ti consiglio di noleggiare una decalfottabile velocissima.
0: Sì.
1: E ti servirà della cocaina. Un registratore per musica speciale. Camicia da capulco. Andartene da Los Angeles per almeno 48 ore. Addio al mio weekend.
0: Perché?
1: Perché naturalmente dovrò venire con te. E in più dovremo andarci armati anche. Fino ai denti.
0: Beh, perché no? Se una cosa vale farla bene.

Oggi nasceranno 490.000 bambini. Ciascuno di loro è unico. E ciascuno di loro è un anello della grande catena umana. Appena viene tagliato il cordone ombelicale, ciascuno diventa un individuo con speranze, sogni e desideri. Ma ogni essere umano è l'insieme di una dozzina di apparati. Il corpo umano è composto da 60 trilioni di cellule e quelle cellule contengono proteine, DNA, organuli. Quello che sembra un individuo in realtà è una rete. Ciascuno di noi è una comunità che vive e respira. E la cosa non si ferma qui, perché dovrebbe. Ogni speranza che nutriamo, ogni sogno che facciamo, ogni desiderio che realizziamo ha un impatto molto più grande di quanto immaginiamo.

Da ieri sera, il corpo è stato trovato stamattina da un dog sitter in una zona boschiva isolata a ovest di Milano. Una cabina telefonica poco distante è stata sigillata come scena del crimine, dopo che la polizia ha rinvenuto il cane della vittima al suo interno. Strano, un politico molto diffuso, ma di rango, nel corso degli anni era stato chiamato in causa in diverse vicende criminali, ma non era mai stato accusato di alcun illecito. La polizia sta cercando un uomo con un cappello nero che è stato notato in atteggiamento sospetto.

cerchiamo per timone. Sappiamo che il signor Scarano è stato visto l'ultima volta al Gatto d'Oro e forse il suo assassino lo ha seguito da lì. Quindi, per favore, se avete informazioni, passiamo. Il Gatto d'Oro è un luogo di distrazione, un nightclub per certi uomini impegnati per sfuggire ai loro problemi. O forse non c'è la luce. Non lo sappiamo.

0: Non vai a parlare alla televisione? Ma non mi fa ridere. Se sai di solo parolacce.
1: Ma quando mai, Adossi? Ma quali parolacce? Ma vaffanculo tu e quello sfatacessi di inglese, va.

0: Another one. Just
1: oggi su Radio Ciroma, hip hop a colazione. Danze sul ruvido asfalto, schizzi di colore sui muri grigi della città. Un bombardamento di rime, break, scratch. And you don't stop. Hai mai sentito di quel tipo che è cascato giù da un grattacielo? Ad ogni piano che attraversava continuava a ripetersi. Fin qui tutto bene, fin qui tutto bene, fin qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.

spello. A sto giro ci lascia le penne con tutto il pennello. Sto ciotto sta in panne 10 anni sullo stesso pannello. Solito rito, solito cesso del ritornello. Te lo dico con un tiro di collo, manca Mone al monello. Non ce n'è, ti levo la lima e pure il limoncello. R-I-M-E-M-E-L-O, palleggio più dello sport. Quando apro lo sportello.

0: has been any choice for me.
1: Compari miei, questa mattina l'orologio atomico di Radio Ciroma ti dice che ti fai una bella colazione hip hop con i più grandi successi di oggi e anche di ieri. I wanted to drop myself.

right thing. Niggas getting mad at the dream.

Ascolti bene. Sono creature della notte. Che musica per i miei orecchi.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 16 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 72%.
1: Ah sì, vabbè, sicuramente è un grosso big up per la radio, per tutta la crew che cura questo bel programma.
2: Sì.
1: E la speranza poi di trovarci quanto prima e fare un po' di musica assieme, ecco. E soprattutto continuare con la radio, perché la radio è una risorsa.
2: DJ War, Fellas Galore.
3: Di a tuo padre che non ci sarà un ritorno alla normalità, che la strada tu l'hai presa già.

bicicletta andrei per i prati fuori di città a farmi un tuffo nel mare. E poi all'ombra mi riposerei, nel passato me lo scorderei.

0: Senti com'è buono?
1: Cosa?
0: Il napalm, lo senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore.
1: Avanti, avanti, avanti!
0: Mi piace l'odore del napalm al mattino. Una volta abbiamo bombardato una collina. Per 12 ore e finita l'azione siamo andati a vedere. Non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi. Ma quell'odore, sai quell'odore?

Dicono che la distanza più breve tra due punti sia una linea retta. Ma che succede quando quel percorso è bloccato? Quando i sedimenti ne ostruiscono il corso, un fiume cambia direzione. Procedendo a zigzag invece che in linea retta. Quelli che possono sembrare dei meandri, per l'acqua sono il percorso più efficiente dalla sorgente alla foce. È la natura che fa una deviazione. Se due punti sono destinati a toccarsi, l'universo troverà sempre un modo di metterli in collegamento. Anche quando ogni speranza sembra persa, alcuni legami non si possono spezzare.

attraverso lo spazio, attraverso il tempo, lungo percorsi che non possiamo prevedere. La natura trova sempre una via.

intervallo. Cosenza, piazza Antonio Toscano. Si fa schifo a Rucazzo, la pigliamo a culo. Radio Ciro 105.7, potenza la città, potere.

0: a tender entity. You just never know.
1: Ciao. Aria politica sono mafiosi, no? Aria mafiosi che sono politici.
2: E poi?
1: Original buzzo, si vive io il mondo, no? Le

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: gelato al cioccolato, un chiaro riferimento a Rucazzo.
1: Ma che cazzo?
2: La spiega di sta cosa e fa una capibola.
1: La canzone che cantano tutti non chiaro riferimento a Lucazzo, è chiaro.
3: Quindi tu ne sai più di me?
1: No, non è che...
3: Allora tu ne sai più di me?
1: No, non è
3: che... Ah, capè, io ne sai più di me, eh?
4: Ma tu ne sai più di Biagino?
1: No.
4: Mi capina poco, ne sai più di Biagino tu?
5: T'ha detto che c'è un chiaro riferimento a Lucazzo e basta. Chi se non pienso che l'ha scritto Enzo Ghinazzi? Tu sai chi è?

Questa è Radio Chiro. Radio Chiro, rumori nell'etere cittadino.

0: gente viene peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Mani, piedi, ginocchio,
1: sulle
0: spalla. Sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.

0: Cosa? Essere tu?
1: Beh, non so più neanche io, signore. Mi sono trasformata tante volte oggi che se riesce lei a capirci...
0: Io non capirci. Spiegati meglio.
1: Temo di non potermi spiegare, signore. Perché io non sono più io, e cioè...
0: Bel garbuglio.
1: Non so spiegarlo più chiaramente, perché non è chiaro neanche a me.
0: Tu? Chi esser tu?
1: Beh, non le pare che potrebbe prima dirmi lei... Cosa? Esser lei?
0: Un'incognita. Per ora Brucaliffo.
1: Brucaliffo? Oh, che confusione, sembra un rebus.
0: Scioglilo.
1: Oh, non ci riuscirei.
0: Perché?
1: Beh, non so più niente, neanche quel che sapeva a memoria.
0: Recitalo.
1: Eh? Oh, sì, signore. La vispa Teresa avea tra l'erbetta, volo sorpresa...
0: Stop. Non essere esattevolmente così. Ascoltare. Oh, il coccodrilletto nel fiume un dì discese e a nuotar sorprese di pesci un bel gruppetto. E tutto arcigiulivo gli artigli suoi arrotò, dischiuse poi le fauci e i pesci si mangiò.
1: Devo confessare che questa versione non l'avevo mai sentita.
0: Lo so, esser opera mia.

Sei sintonizzato sui 105 e 700 di Radio Ciroma.

0: Ma se ti accade qualcosa, che ne sarà di questa gente? A loro cosa resterà?
1: Loro stessi.
0: Dopo tanto combattere, tanto sangue, in fondo cos'è cambiato?
1: Loro sono cambiati. Ed è così che le cose cambiano. È un processo inarrestabile. Non hanno più bisogno di me.
0: Devono essere guidati.
1: Sì, ma da loro stessi. Un uomo forte fa un popolo debole. A un popolo forte non serve un uomo forte.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 39 minuti.
1: All at once I grew up inside and all at once I feel

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma.

0: sto incastrando il cervello tra le dita dei piedi! Li abbiamo sorpassati! Fermate questo affare!
1: Non possiamo fermarci, è troppo pericoloso! Dobbiamo prima rallentare!
0: Stronzate! Fermate questo affare! È un ordine!
2: Ecco qua, permetta che l'aiuti, signore.
3: Sta bene, signore?
4: Benissimo. Lei come sta?
3: Benissimo, signore.
4: Bene.
3: Meno male che aveva il casco.
4: Già.
3: Adesso che facciamo, signore?
4: Allora, abbiamo frenato?
3: Abbiamo frenato, signore.
4: Bene. Allora pausa, 5 minuti di pausa.
3: Benissimo, signore.
4: È permesso fumare?

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? E cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 11 e 40 minuti.
1: Francamente non mi entusiasma questa prossima gara, ma è diventata tradizionale qui all'Adi. La gara di Rutti. Il primo dei due finalisti, Frederick William Polosco.
2: Orco, vecchio coglione.
1: Orco, vecchio coglione.
3: Orco.
1: Ed ora della squadra Lambda Mi, Dudley Dawson.
4: Caccola.
1: Caccola.
5: What do you see? When a bullet itches your spirit,

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma.

0: Me ne vado a Roma. Bella radio, ci Roma.
1: Ci
0: vediamo a Cosenza. Prendo il portafoglio, vediamo trasparenza.
2: C'è la lira.
0: Ah, e cosa fai? Giro con il BA.

0: facendo le cose sporche. Cose che non farete sapere a mamma e papà.
1: State infrangendo la legge.
0: State rompendo le regole, sì.
1: Lasciatevi andare alla brezza del mare.

choose from. I got electric light, I got second sight.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

rich son waits for his father to die. The poor

0: Senti, che lavoro, me l'ero dimenticato, che lavoro fai?
1: Beh, mi interesso di molte cose, cinema, teatro, fotografia, musica, leggo.
0: Concretamente?
1: Non so cosa vuoi dire.
0: Non sai, cioè, che lavoro fai?
1: Nulla di preciso.
0: Beh, come campi?
1: Ma, te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose.
0: E l'affitto?
1: Vivo con mio fratello e non lo pago.
0: Vabbè, dico, i vestiti?
1: Un amico, per esempio, che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti.
0: Vabbè, il mangiare?
1: Mi ospitano molto spesso.
0: Beh, questa sigaretta qui?
1: Beh, ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato due pacchetti di questo.

0: La seduta è aperta.
1: Eccellenza, ecco il rapporto del Ministero del Tesoro. Spero sia chiaro.
0: Chiaro? Anche un bambino di 4 anni potrebbe capirlo. Va a trovarmi un bambino di 4 anni perché io non ci capisco niente.

Di solito quando mi chiedono come va, la risposta sarebbe va di merda. Ma non posso dire che va di merda, perché non ho una reale ragione perché le cose vadano di merda. Perciò se dico va di merda, quelli subito, perché che t'è successo? E mi verrebbe da dire, ah non lo so, la vita è incendio. Così quando mi chiedono come va, di solito dico, oh sì, mi va alla stragrande.

0: tutti sono concordi nel testimoniare il suo assoluto rifiuto di toccare le armi. Eppure lei ha teorizzato la violenza armata.
1: Ma guardi, mi si attribuiscono delle capacità che io in realtà non ho mai avuto, non ho mai avuto una capacità anche intellettuale di teorizzare la lotta armata. Io sulla violenza avevo e continuo ad avere una posizione che mi sembra tutt'affatto ragionevole, cioè quando dei nuovi bisogni sociali emergono, se questi bisogni non sono in alcun modo soddisfatti, se vengono addirittura non solo respinti ma anche ne viene totalmente disconosciuta l'esistenza, la violenza è in qualche modo inevitabile, ecco, è una considerazione di buon senso. Tocqueville sarebbe stato d'accordo.
0: È vero che nel 72 lei scrisse una lettera a Feltrinelli in cui sosteneva che non bisognava che i compagni facessero solo i killer, ma era necessario anche la loro crescita politica.
1: No, io
0: Ho scritto
1: una lettera a Feltrinelli, forse più di una lettera a Feltrinelli, non

Ricordo esattamente questa espressione dei killer. Sono sicuro che il mio dissenso da Feltrinelli dipendeva esattamente sul problema della lotta armata, e cioè io e anche i compagni di Potere Operaio non eravamo allora d'accordo su un modello di lotta politica preso in prestito dall'esperienza cubana, un modello guerrigliero.

0: it definitely reminds you of like some of those times.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 38 minuti.
2: Il mondo è pieno di gente di cui non abbiamo più bisogno, che cercano di tenerci schiavi tutti quanti, e hanno la loro musica e noi abbiamo la nostra. Le loro sono le inutili canzoni di un incubo insensato, ma senza il loro obbrobrio musicale e ideologico noi non avremmo nessun avversario col quale comparare le nostre canzoni di libertà, come un vento che non sa dire la sua forza, la sua velocità, perché tira dritto senza incontrare mai un ostacolo.

0: rifilare. Si vende quello che non si venderebbe mai. Una finta passione, un'illusione, fumo negli occhi e una buffata.
1: Ecco, 45 euro.
2: Grande. Lo mettiamo tra i piatti del giorno?
0: Sul menù hai 40 piatti e hanno tutti lo stesso sapore. Allo stesso prezzo di piatti te ne posso fare 4 al giorno. Cibo per l'anima.
2: Mi piace.

0: A bella de padella!
1: A bella del tuvello, qua sta succedendo un macello!
0: Che è successo di dormire un picciato?
1: No, ma mi sei infracicata la patata!
0: Ma che vuol dire che stai poco bene?
1: No, tesoro, è più un problema del tuo pene!
0: C'entra che l'avevo fatto nel forno a legna?
1: No, però...

assolutamente fuoco a tutti i massicci sintonizzati su Radio Ciroma, sul Sound System Buseto, no? Speriamo di arrivare in prima alla Calabria per cantarvi Calabrisella mia, Calabrisella mia. E insomma, buona lettura anche, buone vibrazioni. Un bacio dallo studio del Sound System da Nando Coco.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 30%.
1: I sogni sono desideri di felicità. La gente ha paura, la risposta dello Stato è tranquillizzante. Il cibo è di cattiva qualità, quindi tutto è sotto controllo.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: Ciao a tutti. L'applauso lo faccio io a voi.
1: Guardare in alto e perdermi nel cielo.
0: Più vicini venite, meglio è, sono molto lontano da casa. Prima di tutto grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio Ciroma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
2: Che di cosa è successo?
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Brucia ancora dentro, ma dentro.
0: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
3: Altri stanno.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973, quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri
1: però.
0: La cosa che invece non va assolutamente bene è questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri, va bene.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 40 minuti.
1: È un mondo se acabando, junto con il fin da linguagem. Sigo me deslocando, só com o valor da passagem. Sommelier de subúrbio, veio de tom no sacode.

Divertitevi con Bhopal, il gioco della fatalità. Bhopal contiene il modellino della fabbrica con l'impianto difettoso, il dirigente in fuga e migliaia di sfortunati indiani. Tutto in minuziose riproduzioni artigianali in scala 1 a 4000. Bhopal è prodotto da Union Carbide e distribuito da Ecstasy International. Giochi ad ogni costo. Attenzione al termine del gioco, fate areare i locali.

0: not done nothing for the youth them.
1: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
2: Radio Ciroma, 105.7 FM.
1: Chi l'avrebbe mai detto?

Ascolti bene. Sono creature della notte. Che musica per i miei orecchi.

Pornografia emotiva. L'esempio di pornografia emotiva più conosciuto è senz'altro quello inaugurato dallo show televisivo internazionale de Il Grande Fratello, in cui i partecipanti, costretti a interagire in condizioni di clausura, sono portati a esibire la precarietà del proprio controllo emotivo. Più si costeggia l'umiliazione, maggiore sarà l'audience.

0: Se Giustizia Infinita 2 ti è sembrato troppo soft, spingiti oltre con Iraq 2 Odorama, il primo gioco concettuale d'attualità. Con Iraq 2 si gioca in due. Troverete dentro la scatola i bombardieri, i soldatini, due barilotti di petrolio, due cannucce e un fornetto elettrico con dentro carne tritata per gli effetti Odorama. Iraq 2 Odorama, l'unico limite è la tua voglia di divertirti.
1: È un prodotto Ecstasy.

0: No.
1: Il culo ai mendicanti che mi chiedono soldi e che mi ridono alle spalle.
2: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

mi faccio pisciatura. Ietta pisciata in danno pisciatura. Sentite un poco che mi succedette. Steva azzeccata proprio in faccia al muro un cartiello colore violetto. Io mi mettetto a leggere già che i castoni pocurilla ammarruccato. Anzi, per dirci un meglio, hai da sapere che sto veramente infrancesato. E che tene sto povero vaglione? Urgere, scarfature, centregalle, cepese, ceraselle, nutingone, pegliont, puro scolore in dei palle. Chissà, io poi pisciava schizza schizza, che la scarfatura mi faceva male. Ma mentre che leggeva l'indirizzo, passai un altro cazzo angolo e guai. Una vespa sfacciamosa e rotti e mazza, ma erano forse giusto un bondo cazzo. Una vaga per cacciare con una carocchia e mi sono dorso tanto una capocchia.

Guatemala, Honduras, Poland, a 100 years of war. TV rerun invasion,

Da Reggio Emilia, Giardini di Miro, tanti saluti a tutti gli ascoltatori di Radio Ciro.

0: dirlo, ma tu sei mai stato giovane?
1: Sì, e anche incosciente come te. Fino al giorno in cui mi accadde un fatto che mi rese la vita estremamente preziosa.
0: Quale? Forse è una domanda indiscreta.
1: No. Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte.

0: Sembra un cannone stasera. Segna il punto, Drugo.
1: Che schifo. E magari era un tappeto di valore. Cosa poteva...
2: Certo, ci teneva un sacco, dava un tono all'ambiente.
1: E allora era un tappeto di valore, ma cosa poteva...
0: Cosa dava un tono all'ambiente?
2: Il tappeto.
1: Stavi ascoltando la storia di Drugo.
0: Cosa?
1: Hai sentito quello che stava dicendo Drugo?
0: Giocava a bowling.
1: Allora non hai nessun punto di riferimento, Donny. Sei come un bambino,
2: Walter,
1: che entra in un cinema e pretende di capire.
2: Walter, quello. Si può sapere dove vuoi arrivare?
1: Te lo dico subito, non c'è un motivo. Non c'è proprio nessun motivo per...
0: Già, dove vuoi arrivare?
3: Walter, qual è il punto? Guarda, lo sappiamo tutti da che parte sta la ragione. E allora perché parli a vanvera?
1: Cosa? No, ma vaffa... Io non... Stiamo parlando di un'aggressione immotivata.
0: Si può sapere di che parla?
2: Dal mio tappeto.
1: Non ti immischiare, Donny, non è il tuo capo.
3: Walter, non posso presentare il conto al muso giallo che mi ha pisciato sul tappeto. Si può sapere di che cazzo stai parlando?
1: Di che cazzo stai parlando tu? La questione qui non è il muso giallo. Io parlo di una linea tracciata sulla sabbia, Drugo. Se qualcuno la oltrepassa, tu non devi... E poi scusa, muso giallo non mi sembra l'appellativo corretto per un cinese. Asiatico è preferibile.
3: Walter, non stiamo parlando di uno che costruisce ferrovie. Quello è uno...
1: Ma porca puttana, cosa...
3: Quello mi ha pisciato sul tappeto.
0: Ha pisciato sul suo tappeto.
1: Donny, non è il tuo campo, Drugo. Il problema qui non è il muso giallo.
2: E qual è?
1: Jeffrey Lebowski. L'altro Jeffrey Lebowski. Il miliardario.
2: Questo è estremamente interessante, interessantissimo.
1: Quello dispone di un sacco di soldi, è evidente. E non c'è una ragione, non c'è una spiegazione al mondo. Ma perché la moglie dovrebbe andare a far debiti a destra e a sinistra? E quelli vengono a casa tua e ti pisciano sul tappeto, mi sbaglio?
2: No.
1: Mi sbaglio?
2: Sì, ma cosa...
1: Ok, allora. Quel tappeto dava davvero un tono all'ambiente, no?
3: Ti dico di sì.
0: E quello ci ha pisciato.
1: Donny, ti prego.
3: Sai che hai ragione. Dovrei cercare quel fottuto Lebowski, ecco.
0: Si chiama Lebowski? È il tuo cognome, Drugo.
3: È lui che dovrebbe ripagarmi il mio fottuto tappeto. La moglie lascia debiti per tutta la città e quelli pisciano sul mio tappeto?
1: Pisciano sul tuo bel tappeto.
3: Hanno pisciato sul mio tappeto.
1: Esattamente, Drugo. Hanno pisciato sul tuo bel tappeto.

a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscere, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

Pornografia emotiva. L'obiettivo della trasparenza radicale è addestrare soggetti che siano il più possibile machine readable, cioè intellegibili all'apparato delle macchine. La pornografia emotiva è una tecnica rapida, di facile sistematizzazione, strettamente legata al piacere e al senso di vulnerabilità. Ben si inserisce dunque nel contesto strutturalmente adattivo dei social media, nel quale l'attività fondamentale consiste nel mostrarci e toccarci reciprocamente. Le nostre mani sono diventate sempre più abili e sofisticate, così come lo spazio delle nostre relazioni.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

Pensate alla parola riformismo, quello che significava una volta, mi viene da ridere, e quello che significa oggi. Cioè, oggi per riformismo si intendono tutte le manovre che deprivano la gran parte della società dei loro beni e delle loro capacità di vivere mediamente bene, non di arricchirsi. Questo viene chiamato riformismo, per Dio. È una cosa inconcepibile. Qua è completamente modificato il senso della parola. Questi sono barbari, nel vero senso del... altro che riformisti del mio... questi sono barbari. E questo è il problema.

Pornografia emotiva. Nei social network, il framework, la matrice di lavoro condivisa, è in grado di far reagire il corpo psichico come se fosse un corpo fisico. Rende cioè palese l'unità psicosomatica dell'individuo. Il corpo digitale, il profilo che utilizziamo quando siamo loggati sulla piattaforma, è in grado di reagire trasduttivamente sia come sensazione fisica che come percezione, ovvero elaborazione psichica di senso. Il like ricevuto va a toccare come una carezza e a significare come un complimento.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello, il suono.
5: Ci piace,
0: ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: A lui gli piace.
6: Ehi tu, guarda qui, senti gli statuto, beccati questo suono tremendo, fai.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 39 minuti.
1: Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta se si chiama Radio Ciroma, chi devo un po' capire, non puoi capire.
2: Hello, who's calling?
3: This is Giorgio, honey. This is the Allen, baby. This is KC Sugar. Devontae Sexy.

sono il discendente di un'antica famiglia. Il tempo è un abisso, profondo come lunghe infinite notti. I secoli vengono e vanno. Non avere la capacità di invecchiare è terribile. La morte non è il peggio. Ci sono cose molto più orribili della morte. Riesci a immaginarlo durare attraverso i secoli, sperimentando ogni giorno le stesse futili cose.

Thought that you could bag me, but

Anonimi, cadendo dal balcone. Cadendo dal balcone, Suor Margherita finì col cul sul cazzo di Fra Carlo. Si ruppe il cul, ma ebbe salva la vita. Si domanda, doveva ringraziarlo? Dato per certo che la pia creatura, tutta compresa di mortal spavento, non provò il gusto dell'inculatura, la si dispensa dal ringraziamento.

Luigi Molinaro del Chiaro. Fu tenna. Stata, Angiulella mia, stata così. Non mi avorta per niente, non c'è da. Stringi le cosce forte, non faci. Non so un momento che stai pazziando. La mano va, se bella. E non mi ricano giorno da pensare alla sa. Perché soltanto allora ti scordi quando vizio mi leva di chiava. Fate che un bondo. Abbraccio, mangiore. Aspetta. State. Non mi fai più. Mamma va una cosa, mi vuole a te. Nessuno. Fotto come fotto tu. Una chiavata con te che consumè. È uno zucchero, vero? Non bisogna.

people. Soylent Green is made out of people.

0: Spesso ti aiutano mentre fai la spesa al supermercato, quando fai un ordine su Amazon, oppure quando sei in barca a vela. Mentre fai meditazione e senti le voci soffuse, non avere paura, sono loro.
1: Invita i padroni del pensiero a casa tua per un sensazionale weekend immersivo in famiglia.
0: Ordina adesso la pillola blu per far tornare tutto come prima.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è vero. Tutto è permesso.

0: Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.
1: Silenzio!
2: Che succede qua, Marcello?
3: Tutto fatto. Tutto a posto, signor commissario. Per fortuna sono arrivato in tempo. Con mio figlio, signor commissario. Gio Grazzar, Ris, a mano al mare. E farsa giornità. Eccoli, sti galantomeri.
2: Bravi, bravi, bravi. Signor Marchese, e che ci fa lei in mezzo a tutta questa canaglia?
4: Che ci faccio?
5: È proprio lì.
4: Hai visto? Mo so cazzi tui. Mi ci ha messo sto coglione qua.
2: Ma davvero? Ma che, te sei ubriacato? Te metti a restare al Marchese del Grillo?
3: Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni.
2: E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farei 2 mesi di galera, così ti impari.
4: E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto ieri.
2: Ah, te l'aveva detto. Allora 4 mesi. Lo perdoni, eccellenza. No. Tutti quanti gli altri in galera.
4: No, meno quello. Quello è il servitore mio, mi viene sempre appresso.
2: Naturalmente.
4: Andiamo, Riccio. Riccio, vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace. Ma io so io. E voi non siete un cazzo. C'è pure per cuore.

0: Io vorrei sentire adesso una telefonata di un giovane.
1: Sì, magari, ecco, sarebbe...
0: Eccolo qua, il nostro giovane.
1: Buon auspicio, pronto?
0: Dai, dai, che ci sei. Ciao, amico caro.
2: Buonasera, gente. Io ho chiamato già altre volte questa sera. Sono veramente indignato perché mi pare che stiamo passando il colmo. Perché ho sentito parlare di leggi razziali. Allora, io voglio dire...
0: Le leggi razziali, sì, ma se...
2: sono un tifoso come tanti italiani. Che non sono quelli che fa pugno, sono quelli che cerca la rissa a tutti i costi. Ho rispetto per tutti. È vero che noi abbiamo una fase di campionato abbastanza truce. È vero che loro invece, devo dire, stanno giocando veramente bene.
0: Ma dice per gli striscioni razzisti.
2: Però da questo a promulgare le leggi razziali, se permette, scusi se alzo la voce, è una cosa indecorosa perché le leggi devono essere uguali per tutti. Io non
0: sono amico, leggi razziali.
2: Abbiamo vinto lo scudetto 2 anni fa.
0: Lei c'ha un apparecchio con l'audio difettoso.
2: Però non abbiamo fatto le leggi romaniste.
0: Leggi razziali. Bravo. Vogliamo, vuole comprarsi un altro
2: telefono? Questa vecchia canalupa, no? È una canalupa che si chiama Zara.
0: Zara.
2: È una cana tanto buona.
0: È morta.
2: Purtroppo l'abbiamo trovata con la gola sgozzata. Perché c'è sta quel Rottweiler del vicino. Che non so per...
0: Chissà perché l'ha scatenata. Arrivederci.
2: Capisco. Buonasera.
0: Buonasera.
1: Ecco.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

solo paura dell'inferno. Non ha mai torto, anche di fronte all'evidenza, sempre una risposta semplice a problemi complessi. Tanto non sono cazzi suoi. K pensa che scopare sia un diritto in quanto uomo. Giudica le donne in base ai centimetri di gonna, perché lui sì che può parlare.

sputalo in faccia. Perché da turma sempre a me sei coscia e non decide manca quando pisci e si chira un cazzo tuo stellisce, ma ti si fa arrapecchiata e musce a prima t'arrazzava i refugusi specie sant'anna adorerà pucchiacca, ma ruorma in coppia e palla più contruse e non decide manca mesi e pacca. Povero cazzo mio, t'ha già perduto e chi sto cuore mio ne soffre tanto. Povero cazzo mio, te ne sei chiuto con mano morticello campo santo. Mentre sti cose sospirava Enrica parlando solo come fanno pazzo, il ricetto Enrica, sai che te rica, sputalo in faccia sta schifezza, cazzo.

tra devozione. Come con un'ammurata alla lassaia, Marietta si facette monacella. Poi non vorrei, poi non senti più guai. E si facette buona, poverella. A ieri con una monaca incontraia, io vero mi parette a Santarella. Appressa, appressa, ma guardai e guardai. E chiù la guardava, e chiù pareva bella. Poco dopo incontrai un innamorato. E le ricette monache Marietta si è bastuta. Ma ci sono affrontata. E mi è parsa maronna la saletta. Ne, sai che rispondette a un famoso? Mamma potesse per devozione.

Un saluto a tutti i radioascoltatori, che è una parola molto bella, perché i radioascoltatori sono quelli che ascoltano la radio, e anche io sono sempre di più, perché mentre si ascolta la radio sogna, il fatto di poter ascoltare e sognare è una componente estremamente seducente. Mi trovo molte volte a ascoltare la radio e a sognare, a immaginarmi la gente che parla, i mondi di cui parlano, e credo che sia una cosa che dovremmo fare sempre di più.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
1: Nonna do zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
4: Ah!
7: È una pavata, una pavata, sì.
8: Pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

Cittadini, non dimenticate, lista Pepone, lista Baffone. Chi vota Colomba si scava la tomba. Fine.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, ovvero Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi
0: blocca, blocca, blocca, blocca.

Abbigliamento di Filini. Gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere. Doppie racchettine Liberty da volano. Fantozzi, maglietta della Gil, mutanda ascellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent.

qua se guasta le amicizie, se guasta il tempo, se guasta i matrimoni, ma sto rompipalle di telefono non se guasta mai.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

Anonimi, cadendo dal balcone. Cadendo dal balcone, suor Margherita finì col cul sul cazzo di Fra Carlo. Si ruppe il cul, ma ebbe salva la vita. Si domanda, doveva ringraziarlo? Dato per certo che la pia creatura, tutta compresa di mortal spavento, non provò il gusto dell'inculatura, la si dispensa dal ringraziamento.

C'era un piccolo uomo seduto sopra la città, che sognava d'andare un bel giorno sulla luna. Non aveva denaro, dimora, non aveva alcunché. S'affidava al buon gusto del giorno che veniva. Si svegliava alle tre, camminava con me, mi parlava di viaggi randagi per le vie del centro. Poi stupito da me, mi diceva: vabbè, non conosci le leggi dell'uomo, non conosci perché. Spudorato, indifeso ed offeso, poi mi raccontò di una certa signora che dice lo abitava. Se ne stava ricurva in attesa dentro al suo maglione. Se ne stava stravolta in uscita dal suo cuore. Si svegliava alle tre, non parlava con me. Era solo un pensiero notturno che gli giaceva. Poi turbato da me, lui diceva: vabbè, non conosci le leggi dell'uomo, non conosci perché.

sposta i ruoli, vincoli e tabù. Svincolava la mente da ogni sua bruttura. Sorrideva alla vita imitando il volo dei colombi e chiedeva soltanto il giusto che gli spettava e portava con sé una parte di me, quella stessa che gli serviva come volpe all'uva. Si cibava di me, raccoglieva per sé le parole che non diceva, perché dette l'annichiliva. D'altra parte non vedo che il bene in un uomo così. Vedo il caso cascare a fagiolo nell'immondo di un dio. Non più faccio domande o teoremi, resto muto oramai. Dentro l'alba di un giorno che brucia col tempo. E difatti bruciai, ogni senso bruciai, quello stesso che mi serviva.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, evento, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscana. Esci dal comune e fai Ciroma.

Pornografia emotiva. La materia corporea ha esteso il suo spazio all'ambiente digitale, trasportandovi le proprie emozioni e la propria esperienza tattile e visiva. È commovente osservare come, in assenza di obiettivi produttivi o riproduttivi, gli umani si intrattengano nel puro piacere del toccarsi. Eppure, abbiamo bisogno di strutture, apparati, dispositivi che giustifichino il desiderio di un gesto che oggi, nella sua nudità, giudicheremmo osceno: toccare e farsi toccare intimamente da estranei sotto gli occhi di tutti.

0: Luoghi e persone che non esistono. Puoi fotografarli con Ocolom, la macchina brevettata dai tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale.
1: Ocolom sorveglia, riferisce e non dimentica. Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, divertirsi.

0: crazy.
1: You talking to me? You talking to me?

Idilli e merda. New York, una cacata solitaria, mesa nascosta rinda nu sentiere, co sole luglie, co profumo e l'aria, s'annamurai lo strunze nu pompiere. Essere a tonne, a concia,

Pecciarelli, il Saranire, grossa, fresca fresca. Essa era fatta a forme cupulelle, essa rassomigliava a obelisco. E con l'intermediario in un muscone, una bella sera tutta profumata, o strunze avette la dichiarazione d'amore tra cagata innamorata. Essa era nata sotto malastella, che mai nessuno l'aveva guardata. Volette bene a quella cagatella, più assai rocula che l'aveva cagata. Ma stavano lontane, e sulla luna, e sulle prete, e sulla e frasca verde sapevano i dormienti a una, e chi li lui sperdute piezze e merda. E una mattina erano verso l'otto, nucata d'acqua, coppa una finestra, facetto come libro Galeotti, Onna Francesca e Paolo Malatesta. Banna ricenna insieme che la secchia sa stregnettere forte. Erano sole. Essa le rialai una pallecchia, essa le rialai due fasole. Chiana, sciulianna dinta all'acqua alice, con un corteo e muschilli in due sentiere, sotto sole, a cacate e stiratrice, se maritai costrunzero pompiere. E in viaggio in nozze stette abbracciate, mezza a due pezzi cantare scassate.

0: che sale, questo canto che va, è l'Internazionale, fu vinta, ma chissà, questa lotta che uguali e diversi farà, è l'Internazionale, fu vinta e poi chissà. A Radio Ciroma, che devo dire, ho fatto tante trasmissioni con Ciroma, non credevo che la sede fosse così bella.
1: Grazie.
0: Con un soffitto di legno, ma che vi devo dire? Mi è venuta voglia di affittare una stanza qua.
1: Bentornato Resti.
0: Saluti.

Kajogwina dikina.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stavamo a dì.
2: Io manco te sento, non so che me stai a dì.
1: Ah, è vero.
0: Dai.
3: Non ho fatto nulla.
4: Radio Ciro a 105 punti.

Damme. L'anima vaga e via. Di lui l'istante.

errori e gli istanti. Rinasci.

prima canna nella banda Crosby di Chicago. Ha complici dappertutto. Non si separa mai, per nessun motivo, da suo meraviglioso fucile. Arma formidabile, carabina Remington 70-70 a ripetizione. È un mostro d'astuzia. Niente lo spaventa. Non ha cuore, non ha nervi, non ha pietà. Questo Paganini, essere uomo giusto proprio per te. Con due piccoli colpi di suo fucile, risolto problema.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Ciroma, la voce degli afflitti.